Kia dumedisa mosong ona moretsi ke bidiwa ganetsang mokhatu palo ke kaetsa go tšomolo kwa long loga Johane Wankha kgaolo ke bala ya nkha temana ile ya botlhano go ka tsena ka ya lesome e e balang ere molaetsa o re ukuileng mo go ene o bibileng re o lo begela ke wa gore modimo ke lesedi me ga gona le fifilepe mo go ona fare re na le kopano le ona me re tsamaya mo lefifing re a aka ga re dire boammaaruri me fa re tsamaya mo leseding jaaka ona o le mo leseding re na le kopano mongwe le yo mongwe e bile madi a ga Jesu Kriste morwa ona a re itshekisa boleo jotlhe fa re re ga re na boleo re a itsietsa me boammaaruri ga boyo mo go rona me fa re ipobola maleo a rona ona ona o boikanyo le tshiamo gore itshwarela maleo le gore itshekisa tshiamolelo yotlhe fa re re ga re a leofa re udi.

0: dira muwaki, me lefoko la ona ga le yo mo go rona. Palo ya mošong ona moretsi, fa re le bana ba Modimo, lesedi la Morena Modimo le tshwanetse le bona le mo matshelong a rona. Lefoko la Modimo la re, Modimo ke lesedi, me ga gona lefifi lepe mo go ona. Lesedi la Morena Modimo le lefifi ga di kopane. Baebele ya re, fa re re, re na le kopano le Modimo, me re tsamaya mo lefifing, re ya aka, ga re dire boammaaruri. Go reela gore, fa re tsamaya mo lefifing, re dira sebe, ditiro tsa rona ga di kgatlhe Morena. Modimo a re, a ga a re gakologelweng gore, Jesu Kriste o tsile go swela dibe tsa rona, o tlile go emisa lefifi. Ka moo, ga nka ke re a tsamaya mo lefifing, re ipitsa bana ba Modimo. Bana ba Modimo ga ba tsamaye mo lefifing, ba tsamaye mo leseding. Ga nka ke re ipitsa gore re na le kgolagano le Modimo, ga nka ke re ipitsa gore re itse Modimo, mme re direla Satan. Yo o direlang Satan, yo o direlang boleu, ga a itse Modimo, ga a bona Modimo, ga a na kgolagano le Modimo. Re tshwanetse re ipobole maleu a rona, re amogele gore re ba leufi, mme re tlhoka boitshwarelo jwa Modimo. Baebele ya re, fa re re ga re na maleo, re bua maaka, mme ebile lefoko la Modimo ga le yo mo go rona. Baroma wa boraro, temana ya mašome a mabedi le boraro ya re, rotlhe re leofile, re tlhoka tlotlo fa pele ga Modimo. Temana ya mašome a mabedi le bone ya re, re tla siamisiwa fela ka boitshwarelo jwa ona, ka kgololo e mo go Kriste Jesu. Temana ya mašome a mabedi le botlhano ya re, yo Kriste yo Modimo o mmeileng go na thuanyo ka madi a gagwe, a bonwang ka tumelo, gore go supiwe ka tshiamo, gore go supiwe tshiamo ya ka ntlha ya go tlhokomologa maleo a o a dirileng pele. Badumedi, lefifi le lesedi ga se tsa mmogo. Ga nka ke re a direla Modimo ka bonatla fa re rata lefifi. Lokwalo lo le boitshepo le ruta gore ga nka ke ranna le bo bangwe ba le babedi. Ga nka ka re a batla go direla Satan, mme gape re direla Modimo. Fa re rata lefifi, re ikgolagantse le ditiro tsa lefifi. A re lebe matshelo a rona moretsi. Re lakhe lefifi, re batle Kriste, re batle lesedi, re neele matshelo a rona mo go Kriste. Gone ene o duetse maleo a rona ka go tsholola ga madi a gagwe, gore re emise sebe, re tshele le Kriste mo leseding.
1: Tapelo ya mošo wa letsatsi la gompieno o e amogetse fela jalo moreetsi wa TYSFM. Ra ke re ke bua gape ke kopana le wena jaana. Thulaganyo ke ya rona ya bosele bosabo ya pele ke mo nako e sebedisang pelo ke tlabong ke gone ela jaana, gore metota lenaneo la rona le tla tswa le ya go tsamaya ka tsela e ntseng jang ka leo ke go raya kere motho a metlha ke yone nako ya gore tle o tsoge kgwedi eno ya sete ke ra kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le

Hai, go ntse jalo moraitsi wa TYS FM gaufi le morena gaufinyana. E le sebe le bosupa metsotso ke go tlogela nako ene e le boroba bobedi. Moso montle moso wa letsatsi le one e le la laboraro. Mpho wa botshelo e re boneng re bone jalo ke thabo ya letsatsi jaanong re nneng gaufi le morena modimo, gaufinyana le morena modimo. Sekwa le bana motsenetse gore dilo tse dintle di tla ga o di bitsa, tshwanela le tsone dilo tse dimpe di tla ga o di bitsa ka molomo wa gago. Jaanong mo letsatsing la gompieno motshwanetse re ipiletsa dilo tse dintle ka kopelo. Ke dile ka re kopelo e kgona go biletsa tse dintle, kopelo e kgona go betlela jalo ke tsela, kopelo e kgona go siamisa dilo. Jaanong ra go ipiletsa dilo tse dintle go tswa ka kopelo, ra go ipaakanyetsa letsatsi go tswa ka kopelo, ra go itshidila maikutlo go tswa. Re dira hela jalo moso le moso mo TWS FM. Ha e se mokgwa ke molao. Ga re tshabe sepe, ga re boife sepe, re bone thabo ya letsatsi, ga re kolote ope sepe. Rona re na le kgokagano, nna le wena re na le kgokagano le morena modimo ela mangwa a re mmangwa ga re rekegele. Jaanong motshwanetso a re itshidile. Sedila mangwale ao go tla siama. Ata ebile ke gore ke re go setse go siame.

kana ke re nna ke batla go ba ha o finyana le morena yesa hai yes.

hiri e hiro vipuka tsarola ke sa le bitse sentle motho mo ntle e ba ni ba khalo tlopo yone eo ya hiri e hiro vipuka le go khalo go khalo nya kunene e bana ba latlhegelwa yalo ke le ruo la bone di khomotsa bone morago ga gore le ruo le la bone le tlhaselo yalo ke di tau tse di neng di tla di ronoka go tswa gone ka ko Etosha National Park ka letsatsi la matlhatso ba latlhegelwa jalo ke leruo la bone di tau tseo di bolaile di kgomo di le mmalwa tse dingwe di gobetse jaaka re bua yana mme ebile balemi barui ba tsentse dinao mo isong ba lela ka ga ditau tsone tse e leng gore di a ronoka di a gobea jalo mo go bapa le meraka ya bone mme ebile ba kopa gone gore puso e leke jalo go tsenya satla mo dikganyeng tse dintseng jaana go leka go laola ga se diphologolo di batana tse dintseng jaana tse e le gore di borrai ga se gore di borrai hela mo leruong la bone le mo matshelong a bone akanya hela ha tau ye ne rakane le motho ne ga go nna mathata ne ga go nna mathata se se ka metso.

Re a di conca camino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Re a di conca camino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Arribala. Fetile ja lo kabine mona dina dina de ya ga chronicle deep anzare light abike mona lies au fetile ja lo anale da mabusa

kana di kae di negere tsele tsene go didi yo ge that tsele di ele tse kae di negere tsele na na ke sa tlo le ke ja di negere ke lwala meno ke lwala meno di kae di yo ge that yo ge that pide bona dina de ka fiesta black ana le bongani matlhaole di bona di negere tsele tsa di yo ge that tsele di ele tse kae kala motho ha na le baka o sa jeselo wa le bana ke dare lo ala meno utla di mona mo ne da abele tsa tu ai toana danje boy

0: morara dikgang tsa ko kabang go bophirima kong di ntse jang malobanyana ntse utlwa malaodi wa kgaolo a bua ka ga diporojeke ditlhabololo jalo jalo re itse gore ke yone kgaolo ya bohelo go ka rebololwa motho ka bua jalo jaanong e tlhoka madi tota gore e tlhabololwe le yone jaane goroge mo maemong a tse dingwe mo lephateng le la ditlhaeletsano leo le moagi wa nkurenkuru a motho ka re go diragala sengwe.
1: Thank you, Morara. Salo ya Tongo West, ya Kaukua, ya Kalo ya Wofelo, ya Taiwa, simula ka 2013. Kalo ye, Morara, ya, ele wakang zili kwa tipe di nzinzi. Le tlokola di tsela, le tlokola metsi, le tlokola di tawa, tlhaeletsa no, ao ka buela mo go radio NBC kana e tshwara hale le gone mo dikgaolong ga se gore gongwe le gongwe mme e botoka ga o tshwantsha o e kopantsha le network. Ke dikgwetlho tse dintsintsi fela then argument ke gore ha kgaolo e le potlana ga ke re le wena ga o aba motsholo o tshwanetse gore o lebe gore mme kana kgaolo e ke yone e potlana gorela gore gore re itise ga go tse dingwe di leng teng mo seemo se se ga go tse dingwe e ka tshwana ke re e tsenye go tengyana mme ga o leba o tlhela nako tse dintsi le one motsholo o tla o leketla le one kgwetlho e leng gore yanong le one e dira ditlhabolo di tle di tsamaya ka bonya diporojeke tse e leng gore nako e nngwe di ga o leba mo MTF itlhela gore go nna le madi a e leng gore a neetswe kgaolo gore mo go tsa tlhaeletsano go tla nna se mo go tsa ditsela e tla tlhabolola tsela e diporojeke dingwe fela go itlhelele gompieno yana e sale di bona dithuso tsa madi mo MTF go ntshiwa dipalo mo MTF ke gona la seka isa hospital e tonna ya Kabango West e sale ga ke tla go tsena ga e le gore ba re ka 2013 ke se ke goroga toropo e rile ka 2015 ha Kurunkuru e nna toropo ba ile ba neela lephata la motsogo kgatlha setsa gore baage hospital le go itlhelela gompieno nna ebile kampa eo ga o ka e bona ebile jaanong dikgomo di ja mo teng go irang mme o tlhela nako ntsi go na le location ya madi a e leng gore a tshwantse gore mo nakong e hospital ya kgaolo e tshwantse gore di agilwe ke sengwe sa selo sa e leng gore le o itlhela gompieno batho ba sentse ba selela tsa tlhaeletsano le tsone kana ga re itsebile 14 regions Kabango West o Maheke Bunene ke dingwe tsa dikgaolo tse e leng gore di a leketla ga o leba mo go tsa tlhaeletsano rona re ke tsa re le gongwe ga go bo 60-70% dikgaolo tse dingwe in terms of coverage di taboga ko go bo 80 kwa rona re ga go gongwe ga go bo 70 re sentse re le ko tlase re a leketla
0: right
1: jaanong lephata la tlhaeletsano ministry of information mo ngwageng tse pedi tse di fetile le ile la dira motsholo wa go ka go tlhabolola go tlisa dikgaolo tse mo go tsa tlhaeletsano go tokagatsa gore di lekane le tse dingwe financial ngwaga o fetileng re ile ra nna le allocation ya 20 million mo ile ra bona go agiwa dithawara di le 4 kana dithawara tse ke tsone tse di thusang gore go nne le tlhaeletsano di ile tsa agiwa mo kgaolong tlhopana ya Mpungu e nngwe ile agiwa di le pedi di agilwe mo Mpungu e le nngwe hela e agilwe mo Tondoro constituency e le nngwe hela e agiwa mo Tsungune constituency jaanong ga o lebile programme ke gore e lebile dikole tse e leng gore di mo dikgaolong mme di tshwanetse gore le tsone di tlisiwe gautshwane le tse dingwe ka gore malatsing a gompieno ICT ke bontlha bongwe.